0: Disco Mix Friday.
1: Il venerdì notte di Ritmo 80.
0: 6 ore disco mixate con la dance degli ultimi 30 esclusiva su Ritmo 80.
2: Good morning forever young.
3: Good morning forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il tuo

0: dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.
1: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il Flight Case. Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo Flight Case su Ritmo 80.

da mezzanotte alle 4. Mini weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: si chiude il flight case, la borsa di dischi di Beppe Martire.
1: Basilda, io sono Basilda, la voce della house che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda, il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

Da mezzanotte alle 4. Fine il weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

Beppe Martire condivide il suo flight case su Ritmo 80.

0: Senti la notte, vivi la musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
1: Sound Selector, Achimene.
0: Revox, la notte da sentire.

Senti la notte. Vivi la musica di Relox. Solo versione 12 pollici. Solo funky. Solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

0: Vivi la musica di Relax.
1: Solo versioni 12 pollici.
0: Solo funky. Solo disco music.
2: Ritmo 80.
0: Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

0: Sono le 6 e 2 minuti.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Caldo alla riscossa sul nostro paese, si comincerà con un weekend con temperature in aumento per arrivare a picchi di 38 gradi entro metà della prossima settimana. Avremo comunque un weekend inizialmente moderato, poi da metà settimana, come detto, la rimonta sarà più decisa ed incisiva. Quindi l'arrivo di una seconda intensa ondata di caldo dell'estate con qualche giorno di anticipo rispetto all'ingresso astronomico della stagione, che quest'anno avverrà domenica 21 di giugno. Quindi sabato sarà una giornata soleggiata praticamente su tutta Italia, come detto, con temperature che aumenteranno in maniera più sensibile. Al nord si registreranno massime tra i 33 e i 34 gradi sulla Val Padana, ma farà caldo anche al centro e al sud. Più moderate le temperature, 31-33 gradi al centro, 30-31 gradi invece al sud, fatta eccezione per i 34 gradi sull'entroterra sardo. Per questi e ulteriori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
0: Ritmo 80, sempre in forma.
3: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAI 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
0: Good morning, forever young. Good morning from Ritmo 80.

0: quelli che non sono come noi. Tu per esempio, la sveglia a che ora è puntata ogni mattina? Ah, siete su Ritmo 80, ciao dai Marchini. A che ora è puntata la tua sveglia?
1: 5:55.
0: Davvero? E quindi già, cioè, arrivi e fatti di
2: se
0: vedo.
2: Tu mi guardi ho il pigiama e se ti avvicini sì, senti che non mi sono lavato i denti. Però se vogliamo andare avanti così,
0: ma 5 minuti prima magari metti
2: a la... proposito
0: ecco
2: cosa c'è? Ma anche voi cari amici ascoltatori che siete lì davanti, allora, fate come i film americani, che si svegliano la mattina e si sbaciucchiano. Ma come cazzo fa? Che ci sono i morti in quella camera. Bene, mi sveglio la mattina e l'ultima cosa che mi viene in mente è baciarla.
0: C'è la nebbia, c'è quando la apri nebbia, la bocca.
2: Invece no, in questi cazzo di film si baciano, buongiorno,
0: come fanno? Come fanno? Ma poi vuoi mettere, quando io mi sveglio sembra la maschera di Halloween. Esatto. Lì invece sono tutti truccati, pettinati.
2: Io mi sveglio e faccio, chi è sta vecchia?
0: Bene, io direi che non so se torniamo a casa questa sera. Intanto buona giornata, comincia Good Morning Forever Young.

0: Signori e signore, ben ritrovati con i Marchini con la K. C'è uno spazio in cui noi cerchiamo dilettanti allo sbaraglio.
1: Allora,
0: quelli che imitano, ma attenzione, che dicano prima chi stanno imitando.
1: Allora, l'imitatore, essendo tale, lui imita, e tu che sei a casa, che lo guardi in televisione o lo ascolti, capisci subito di chi cazzo sta imitando.
0: E invece noi
1: se
0: qui...
1: tu mi dici adesso faccio il gatto, miau, cioè non va bene.
0: Non va bene, ma noi però vogliamo quella cosa lì. Cioè, nel nostro programma dovete imitare e noi cerchiamo di capire.
2: Ti mando l'imitazione di questo personaggio famoso, vero Sandro Piccinini.
0: Piccinini,
2: sciabolata morbida, di balla, di testa, rete incredibile, eccezionale, proprio lui, eccezionale, incredibile. Un saluto da Valzo da Gradano, un abbraccio Marco.
1: Va bene, va bene. No, sì, poteva andare, però non lo fare più.
0: No,
1: non
0: no.
1: lo fare più.
0: Allora, sentiamo questo.
2: Oh.
0: Chi è?
1: Hai cagato.
3: Di Rocco Siffredi.
0: Ah, no. Questa era Vincenzo.
1: Rocco Siffredi.
0: Eh beh, c'era comunque.
1: Allora,
0: cioè c'era.
1: No, per trovare il pelo. Passami la parola. Nell'uovo.
0: Nell'uovo?
1: Ma io i film di Rocco Siffredi li ho visti. Allora.
0: C'è.
1: Non è che.
0: Non è.
1: Però lui mena. Cioè, a me capito, c'è lui delle gran schiaffe.
0: Se vabbè, tu,
1: se
0: vabbè,
1: tu
0: basta,
1: così.
0: Basta. Basta, basta.
1: Allora, meglio,
0: chiudiamo
1: vai,
0: con vai. L'ultima.
4: Andiamo bene, andiamo bene. Comunque era Cannavacciuolo.
0: Uguale!
1: Uguale!
0: Aspetta, c'è Cannavacciuolo che forse.
5: Uè, Sara, non andiamo bene. Ma che imitazione è quella, la mia?
1: Effettivamente.
5: Addio!
1: Va bene, va bene.
0: Ti ha finito questa gabbia di matti?
1: Oddio, mi gira la testa. Musica!
6: Good morning, Forever Young!

0: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: venuto un mio amico a casa mia.
1: Sì.
0: Eravamo io a quella che abita con me.
1: Quella che abita con te, la tua compagna.
0: Ah, sì. È venuto lui, ci ha portato una boccia di vino e io gli ho regalato un salame d'aquilano. Buono, un buon salame. Ah. Già mi ha fatto strano che è venuto a casa mia.
1: Cioè,
0: giorno dopo gli arriva un messaggio a quella che abita con me.
1: La tua compagna.
0: Del mio amico. Che la ringraziava per il salame. Allora, gli ho regalato io. Vabbè, quella che abita con me mi
1: la
0: ha
1: tua compagna
0: mi ha fatto
1: fa
0: sentire
1: dirlo.
0: Messaggio, guarda, c'è a lui che ci ringrazia
1: Abdul.
0: lui ci ringrazia per il salame. Va bene grazie. A proposito del salame,
1: sì.
0: Mi è venuto voglia di sentirlo quello, perché ne abbiamo due, uno gli ho regalato lui.
1: Ah, certo,
0: voglio sentire.
1: Sentiamo un attimo, se ci ringrazia vuol dire che avrà sicuramente il suo motivo.
0: Salame aquilano un po' schiacciato, no? Quindi prendo il coltello.
1: Sì,
0: però no,
1: si dice cortello.
0: Cortello. Pure la mannaia praticamente. Taglio la prima fetta.
1: La scimitarra.
0: Buono. La seconda fetta mi taglio il dito.
1: Ok.

0: taglio il dito. La prima cosa che ho fatto è mettere il dito sotto l'acqua, metterci uno straccio e mandare a fanculo il mio amico. Perché gli ho detto: senti, per colpa tua mi sono tagliato un dito. Che cazzo c'entro? C'entro, perché se te lo mi fai venire in mente del salame.
1: Ah,
0: ok, io non
1: mangio giro.
0: Ok, ma aspetta. Perché la, quella che abita con me,
1: la tua compagna,
0: mi ha fatto questa fasciatura.
1: Sì.
0: Che se tu guardi bene, ricorda un po' un cerbiatto. Ok, vedi? C'ha queste due corna. Ma
1: perché c'è un ma?
0: Ma c'è un ma? Ma c'è un ma?
1: Sì.
0: Ma ha fatto un male per fare la fasciatura? Me l'ha stretta così tanto che io ancora soffro.
1: Ok, okay? Perfetto, quindi.
0: E continua a mandare questo mio amico messaggi.
1: Sì.
0: Messaggi. Ok.
1: Neanche a Netflix c'è una serie
0: a
1: così.
0: Quella, a quella che abita con me.
1: La tua compagna!
0: Dicendo: mi è rimasto un po' di salame. Lo vuoi?
2: Good morning, Forever Young.

0: Europa, Ritmo 80, Good Morning Forever Young. Mi raccomando, segnalate se c'è qualcosa che non va, perché
1: la vostra soddisfazione è il nostro miglior premio.
2: Allora, ovviamente segnalate tutto il palinsesto di Ritmo 80, tranne noi.
0: Tranne noi, esatto.
2: Allora, fate finta che non ci siamo.
0: Esatto, ma anche lo fanno già.
2: Fate finta.
0: Fate finta e vi riesce anche bene, secondo me.
3: Good morning, Forever Young.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con quello sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Buonasera, ho saputo che, che volevate essere salutati da me.
1: Sicuro, poi buonasera, buongiorno. Ma è che quando uno si sveglia la mattina è ancora buio, no?
2: Sì, dimmi.
3: I tuoi amici, per favore.
1: Non portarli in radio.
3: Fatti chiamare in privato.
1: Vabbè, facciamo una cosa, facciamo una pausa, anche perché siamo arrivati al termine della prima ora. Torniamo tra poco con Good Morning Forever Young, qui su Ritmo 80.
3: Sono d'accordo su tutto ciò che hai detto.
1: Tranne l'amico.
3: Tranne l'amico, che lo odio.
4: Sono le 7:01.

0: Trovati all'appuntamento con le notizie dal mondo del lavoro in collaborazione con ADN Kronos Lab Italia. In Italia si assiste al passaggio dal vecchio sistema contrattuale ad uno più dinamico che nasce dalle nuove norme previste dal decreto lavoro. A dirlo è il segretario generale di Confintesa, Francesco Prudenzano.
1: Pensiamo che sia arrivato il momento di rompere lo schema di contrapposizione, ma entrare in uno schema di collaborazione tra organizzazioni sindacali datoriali e consulenti del lavoro, che sono il tramite delle aziende, offrendo quello che è il nostro articolo principale, cioè i meccanismi contrattuali e la contrattualistica. Noi abbiamo capito che in questo momento in Italia si sta facendo un passaggio dal vecchio sistema contrattuale, che chiaramente fa le sue resistenze per non cambiare, a un nuovo sistema, diciamo, più dinamico, che può essere probabilmente battezzato con le nuove norme del decreto lavoro, se passeranno così come pensiamo siano state impostate.
0: Ad aprile 2026 le vendite al dettaglio rispetto al mese precedente sono stazionarie in valore e diminuiscono in volume. In lieve aumento le vendite dei beni alimentari in valore, mentre calano quelle in volume. In diminuzione le vendite dei beni non alimentari, rispettivamente meno 0,2% in valore e meno 0,4% in volume, lo rileva l'Istat. Per quest'anno l'inflazione è attesa in forte risalita per via delle ricadute della crescita dei prezzi delle materie prime. Lo scrive l'Istat nella nota sull'andamento e prospettive dell'economia italiana, spiegando che il deflattore della spesa delle famiglie si assesterebbe in media d'anno al 2,9% per poi tornare al 2% nel 2027 in conseguenza della normalizzazione delle tensioni internazionali. Nel 2026 l'Istat stima per l'occupazione, misurata in termini di unità di lavoro, un rallentamento della dinamica di crescita a cui si accompagnerebbe tuttavia un ulteriore calo del tasso di disoccupazione. Dalle tate agli agricoltori e ai muratori, in Italia il lavoro nero continua a rappresentare una realtà economica di dimensioni rilevanti. Secondo un'analisi dell'ufficio studi della CGA su dati Istat riferiti al 2023, il volume d'affari generato dall'economia sommersa supera i 77 miliardi di euro all'anno. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Per combattere il crespo c'è Fructis di Garnier con la linea Lisci Keratina. Shampoo e balsamo sono a 3,49€. Lo spray lisciante e illuminante a 5,49€. E con due prodotti Fructis, in omaggio un elastico per capelli Garnier. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1.000€ di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900€ con 1.000€ di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Ritmo 80 presenta
10: Good Morning Forever Young
9: con Marco Corona e Marchino.

0: È cominciata una nuova ora qui su Ritmo 80, Good Morning Forever Young, ma calma, rilassiamoci, cominciamo a fare la voce più...
1: Ok.
0: No, così è troppo, un po' di meno.
1: Oh,
0: no, quello...
1: no, meno, meno.
0: Che hai visto ieri sera? Che me l'hai detto, me l'hai raccontato.
1: Come è finita?
0: La trama finisce sempre.
1: Vabbè, come...
0: Ok. Creiamo la giusta atmosfera perché adesso vi diamo quei 5 minuti per quei fortunati che sono ancora a letto.
1: 4
0: dai, che 3 delle volte. Vabbè, comunque generalmente
1: minuto in più,
0: minuto meno, ve lo dedichiamo per voi che siete ancora sotto le lenzuola, che siete nel letto e potete dire altri 5 minuti. E come?
1: Come con il disco mi rifiuto.
0: Mi rifiuto.
1: Mi rigiro.
0: Mi rifiuto a farlo, ve lo annuncio. Abbiamo

0: Casa Marchini, no, ma potrebbe no. essere Casa Vianello, Casa Corona. Signori, Casa Mainardi, perché le donne sì. hanno una terminologia, un lessico a noi sconosciuto.
1: Hanno un linguaggio specifico, si dice.
0: Bravo, grazie.
1: Linguaggio specifico,
0: grazie,
1: con
0: bravo,
1: dei...
0: Bravo, cazzo, bravo. Non so scritto. Sei proprio bravo. Un linguaggio specifico.
1: Ok, quindi ad ogni termine nella loro testa deve corrispondere allo stesso anche da noi. Purtroppo non si... non collimano.
0: Facciamo un esempio.
1: Facciamo un esempio.
0: Sentiamo.
1: Sentiamo cosa succede in una casa tipo...
2: Mi prendi il coso che sta là sotto?
0: Sì, qui tutto bene. Cosa?
3: Un po' più specifica.
2: Il fatto apposta che serve per fare questo.
0: Il fatto apposta.
3: Vabbè, ho capito. È di plastica? Plastica.
2: No.
1: No.
3: Serve a cuocere?
2: No.
1: No.
3: È fatto per contenere i liquidi?
2: No.
1: No.
3: Vuota?
2: Sì.
3: Passa verdure?
2: Bravo.
0: Grazie. Sì.
2: E mo' uovo via.
3: E dove sta?
1: Dove sta?
2: Là sotto.
0: Là sotto.
3: Ricominciamo.
1: E ricomincia tutto.
0: Però ci senti.
1: Hai sentito le tesserine che vanno giù?
0: Indovina chi?
1: Indovina chi? Praticamente l'uomo ha come una sorta di indovina chi virtuale, dove ci sono i vari oggetti e anche i vari luoghi.
0: Per esempio, casa tua, come si chiama?
1: Come si chiama?
0: Questa cosa.
1: Questa cosa?
0: L'ha fatto apposta, ha un nome.
1: No.
0: Da noi si chiama, da me si chiama quell'affare.
1: Quell'affare.
0: Mi prendi
1: quell'affare là?
0: Cazzo è sto affare? Dai! L'ho messo lì dove ci stanno le altre cose.
1: Gli altri affari.
0: Esatto. Ancora lo cerco.
1: La cosa incredibile è che sembra che noi siamo degli invorniti, noi uomini. Sai che non capiamo mai perché loro alzano il tono.
0: Poi si incazzano.
1: Eh sì, perché dici, mi prendi quella roba lì, quello che serve per...
0: E si incazzano.
1: E si incazzano. Come possiamo fare? Niente. Rimaniamo qui. Se tu torni a casa?
0: No.
1: Abbiamo detto che noi il pranzo... Rimaniamo qui.
0: Qui.
1: Chiudiamo. Mi prendi un attimo il robo che dobbiamo chiudere questo intervento? Quel robo lì. Quello, dai, solito, quello.
0: Ma il quale?
1: Quello lì.
0: Non lo so.
1: Lo
0: però.
1: Metto nel solito posto.
0: Che era, non lo trovo, non lo trovo. Non si capisce
1: ma
0: mai.
1: Ma tutte le volte non capisco.
0: Ho capito, però.
1: Noi chiudiamo. Allora, chiudiamo l'intervento col solito jingle e lo metto lì.
0: E non l'ho capito. Si devi essere più specifico.
1: Allora,
0: è questo?
1: No.
0: Quella, questo?
1: Sì. Ma senti che non è questo.
0: Allora è quest'altro. Neanche. Allora senti, mettilo te, io vado a casa, proprio vado sotto il ponte.
1: Preferisco andare a prendere quel robo, quell'affare,
0: che stare qui che cerchi cosi.
4: Good morning, Forever Young.

Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane sempre.

0: diretta Ritmo 80 con Good Morning Forever Young insieme ai Marchini. Come va?
1: Ma ho preso un sonno che la metà basta.
0: E allora facciamo una cosa, cerchiamo di svegliarvi anche perché è il momento della nostra zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino, ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV

0: l'astratenza dell'umorismo.
1: Sabato 13 giugno 2026, 164esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Antonio.
2: Antonio. Oh,

0: accadde oggi.
1: Il 13 giugno 2017 in Italia l'autostrada Salerno-Reggio Calabria cambia nominazione in A2 del Mediterraneo dopo il termine dei lavori di ammodernamento durati ben 19 anni.
2: Cosa è successo?
3: Che per un sorpasso si sono sparati.
2: Ah, si sono sparate, pensavo un incidente, niente di grave, vabbè, niente di grave.
0: Le frasi del cinema.
4: No, non lo voglio più.
5: Non lo vuole più? No signorina, lei adesso si prende tutto. Silenzio! Questo è corretto, questo è scorretto, questo è l'umor, questa è l'utopia, questo è dolce, questo è amaro, questo è freddo, questo è caldissimo e questo è offerto dalla ditta.
4: Ma che fa?
5: Toscano corretto la panna.

0: quelle che Marchino estrapola solo per voi.
1: Andiamo in un posto che si vicino a Siena che si chiama Male Merenda. Io avevo letto male, male merda, no, male merenda.
0: Se potevi anche evitarlo.
1: No, per caro. Dire, male merenda.
0: Male merenda.
1: Infatti ho detto, no, dico questa notizia che c'è scritto male, male merda.
0: Esatto. Fa,
1: però, cioè, male merenda si può dire, male merda no.
0: No.
1: Per fortuna si chiama male merenda.
0: Sì, sennò perché se no male merda non si
1: poteva
0: neanche
1: dire.
0: No, esatto, anche perché poi ripetere molte volte magari
1: la
0: male
1: merda.
0: È brutto, cioè,
1: male...
0: qualcuno si allontana dalla
1: no radio. No, invece
0: comincia
1: noi
0: a sentire anche l'odore.
1: Cioè, invece noi puliti diciamo no male merda, merda ma male merenda no, vicino a Siena
0: perché è scritto come, scusa, me lo leggi
1: male merenda, vedi?
0: Male merenda, no, ma male, come merda. Hai fatto a leggere male merda,
1: ma così ce l'ho sempre, forse la mia vita è così di merda che la vedo dappertutto.
0: Pensa andare in vacanza lì, dove vai in vacanza Marchino?
1: No, ma è una strada, è una località male merda, male merenda.
0: Male merenda,
1: c'è una strada, la Cassia.
0: La Cassia?
1: La Cassia di Marchino.
0: Che è un'antica strada romana,
1: che
0: tu mi insegni.
1: Che cazzo
0: ne so. Cassia
1: che cazzo ne so. Comunque, vicino a Siena, con una bro che fatica, allora... Cosa è successo?
0: Che cazzo ne so, non è male.
1: È una strada che va in mezzo ai boschi.
0: Beh, certo.
1: Ci passa poche persone. E quelle
0: ci
1: che, e quelle che ci passano. E quelle che vanno, vanno un po' come le schegge, vanno forte. E allora il comune ha messo l'autovelox. Mm-hmm. Okay?
0: Ok.
1: Negli ultimi tre mesi,
0: sì.
1: Negli ultimi tre mesi, 6.000 multe.
0: Porca boia. 6.000 multe. Hanno rifatto le case di male merenda.
1: Cosa è successo? Che qualcuno l'altro giorno a Torino ha iniziato a sparare. Neanche l'hanno imbrato, gli ha sparato. Gli ha sparato l'autovelox. Come si fa a sparare l'autovelox? C'è qualcuno allora, a Torino ha caricato il fucile. Pum, pum, ha sparato l'autovelox.
0: Okay.
1: Stanno indagando. Stanno indagando. Guarda, io farei prendere. C'è una ricerca di 6.000 persone. Ok, quelli che hanno preso la multa. Togli quelli che ne hanno preso solo una.
0: Sì,
1: quelli che
0: dai, ne... uno non si può incacciare per una multa.
1: Prende
0: dai,
1: 10
0: cioè.
1: In su.
0: Dai 10 in su.
1: Lì c'è il colpevole. Lì, se poi uno ha preso 100 è stato lui.
0: Non c'è niente da dire.
1: Comunque non è che si può sparare tutte le cose che fanno incazzare.
0: Esatto.
1: Cioè, corona sarebbe, questo sarebbe un bersaglio, cazzo. Fa qualcuno che è morto, corona, vai.
2: Ciao a tutti.
1: Corrado è morto. Lo sa fare. Va bene. Mettiamo un disco, poi faremo l'excursus di corona. Dei defunti, vai.
0: No. Good morning, forever young.

Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese e 35 canoni. TAN 3,99 TAG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane. We'll be right back.

0: Oh Marco, inizia quando vuoi, eh.
1: Ma come inizia? Abbiamo quasi finito la seconda ora.
2: Abbiamo svalicato.
1: Perché poi, tra l'altro, le due ore forse più difficili della giornata le abbiamo accompagnate con la bella musica di Ritmo 80 e magari con le nostre rubriche.
2: Esatto,
1: no?
2: Ma non è finito.
1: No!
2: No, ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco per la terza ora insieme.
3: Sono le 7:50.

0: Trevor Horn e Rick Astley, Owner of a Lonely Heart. Un disco di allora, con i suoni di ora.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dalla Corea del Sud arriva un prodotto rivoluzionario che potrebbe risolvere in via definitiva il problema delle emorragie. Lo hanno messo a punto i ricercatori del Korea Advanced Institute of Science and Technology, che hanno presentato i risultati del loro lavoro su Advanced Functional Materials. Si tratta di una speciale polvere, nome in codice AGCL, che in un solo secondo si trasforma in un idrogel istantaneo in grado di assorbire il sangue e ricucire le ferite. Nei test di laboratorio il dispositivo ha fatto registrare risultati molto promettenti, delineando uno scenario all'interno del quale lo strumento dell'intervento chirurgico potrebbe finalmente rivestire un'importanza residuale. Svolta nella ricerca sulla calvizie in Giappone, dove un'equipe di ricerca potrebbe aver trovato una soluzione ad un problema che affligge milioni di persone in tutto il mondo. La nuova ricetta si basa sulle cellule staminali, il cui contributo si è rivelato fondamentale per la ricostituzione dei follicoli piliferi. Il risultato, almeno nelle prove sugli animali, è stato una ricrescita rapida e duratura. Lo studio è stato pubblicato di recente su Biochemical Biophysical Research Communications. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ritmo 80,
3: sempre in forma.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFits a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
9: Ritmo 80 presenta
10: Good Morning Forever Young
9: con Marco Corona e Marchino.

0: attaccato al disco dei Marchini.
1: Non
0: ma siccome
1: c'è.
0: No,
1: no dai,
0: cioè,
1: grande, vai.
0: Che altro è arrivato della robaccia?
1: Sì, no, cioè, non si può.
0: Allora, ho dei piccoli pezzettini, per esempio. Ti è mai capitato di cantare la canzone dei Queen Bohemian Rhapsody?
1: Mamma!
0: Sentiamo un attimo. Anche lui l'ha fatto a casa sua. Senti.
2: Attenzione!
0: C'era sua mamma!
1: Ti sentiamo!
0: Cioè lui è in casa, che dai! Bella, vai! Vai! È la canzone che fa così. E poi attenzione, oddio, quando oddio. Non ti è mai capitato di rivisitare canzoni classici della musica italiana? Per esempio, vai. Una delle canzoni abbiamo scoperto da un recente sondaggio più cantate sotto la doccia, per chi la fa,
1: per chi la fa?
0: È Vasco Rossi con Alba Chiara.
1: Oh.
0: E però qualcuno la cambia.
3: Scorreggi piano piano per non far rumore, poi ti giri di scatto per sentire l'odore.
0: Bene.
3: Credevi una puzzetta,
0: e invece?
3: Ma era una loffietta.
0: Benissimo. E questo era lo spazio che ha sostituito il disco Marchini.
1: Tornerà il disco Marchini, sì, per forza.
0: Per forza.
4: Good morning, Forever Young.
5: Yeah,

0: dottor Fraggio Piastrella sono lieti di presentarvi le loro
1: interviste impossibili.
2: Oh, vediamo un attimo oggi chi intervistano.
3: Salve dal dottor Fra
4: e da Gio Piastrella.
3: Buongiorno. E oggi alle interviste impossibili un ospite che tutti vorrebbero avere,
4: cioè il poliedrico Fabio Volo.
3: Ciao Fabio, diamo del tu anche a te, perché insomma ci sentiamo anche un po' colleghi visto che lavori in radio.
4: Visto che tu appena ci hai incontrato hai cercato subito di saltare addosso al dottor Fra. Perché?
5: C'era in ballo due birre se ti baciavo sulla bocca.
4: Tutti sanno che tu rimorchi un casino. È vero?
6: Sì, ma lo dicono un sacco di volte, sì.
3: Ma sei mai stato con una modella?
6: Sì, sì.
4: E un'attrice?
6: Sì.
3: Una donna della politica?
6: Sì.
4: Un'asiatica?
6: Sì, sì.
3: Con Gaga?
6: Sì.
3: Con una tua fan?
6: Sì, sì.
4: Con le cameriere del Pascucci?
6: Sì, sì.
4: E con Marchino?
6: No.
4: Sappiamo che tu e Corona vi conoscete.
2: Sì, esatto.
4: Cosa ci puoi dire su di lui?
6: Sì, devo dire sì, ma lui mi vuole bene. Siamo anche usciti un paio di volte.
2: Ma non è vero.
3: Allora, di Marchino cosa ne pensi?
6: Oddio. Mai visto io di persona.
3: Non è vero. Allora, una domanda un po' più seria. Cosa ne pensi della situazione politica italiana?
6: In Spagna il vibratore si chiama Consolador.
4: Veramente? Vabbè. La nostra domanda era un'altra, certo, ci fa piacere saperlo perché non sia mai.
3: Bene, allora salutiamo il nostro ospite.
4: Con questo è veramente tutto e ci vediamo la prossima volta con un'altra intervista
3: impossibile.
7: Ciao! Good morning, Forever Young!
8: Con Marco Corona e Marchino!

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato

0: signori e signore, cerchiamo di darci un tono.
1: Perché quindi, per esempio, l'altro giorno ho visto in televisione, navigando su, non mi ricordo quale televisione, però ho visto gente che faceva uno sport strano.
0: Ah, okay.
1: Ed era praticamente, adesso faccio fatica anche a spiegarlo, lanciavano un bastone contro altri bastoni. E che se cadevano, se la somma, vabbè, è un difficilissimo. Però era bello. Troncli si chiama, son cazzo. Però
0: Troncli?
1: Sono andato a ricercare quali sono.
2: Spiegatemelo.
1: No, questo no, non te lo spiego. Gli sport più strani del mondo.
0: Ok.
1: Per esempio, in Finlandia c'è la corsa con la moglie. Cioè, tu ti carichi la moglie in spalla, a braccetto e corri.
0: Sì.
1: Ok.
0: E dopo?
1: E dopo chi arriva primo, con la moglie in braccio, vince tanta birra equivalente al peso della moglie.
0: Ah.
1: È bella questa, è bella. Poi c'è la gara di cucinate tra donne, sempre questo in Canada.
0: In Canada.
1: Solo donne. Si prendono le cucinate. Quella cosa è un po' porno, volendo. Poi in Inghilterra, nello Yorkshire.
0: Sì.
1: Ok. Bravo, bravo, simpaticissimo, bravo.
0: Cioè,
1: bravo.
0: Quando arrivi.
1: Grazie, cazzo.
0: La dottoressa Tisana mi ha detto che devo dire le battute, anche quelle brutte.
1: È bellissima questa battuta, non ti arrabbiare.
0: Allora, ripetila che faccio la battuta. Secondo me non l'hanno capito.
1: No, in Inghilterra, esattamente nello Yorkshire. Grazie. Che simpaticissimo.
0: Sì, vero?
1: C'è una gara molto particolare.
0: Sì.
1: Ci sono questi uomini che si mettono la salopette di jeans e devono tenere un furetto nei pantaloni.
0: Aspetta, mi sembra un argomento.
1: Un furetto, un cane, un gatto, un cazzo di furetto.
0: Un furetto. Non è un cane, un gatto, un altro di parte.
1: Devono tenere lì. Ok, lui vuole uscire, ma loro devono tenere lì. Pensa, c'è il record di 5 ore e mezzo col furetto nei pantaloni.
0: Nei pantaloni.
1: Va bene. Poi. Volendo. Può anche piacere. E poi c'è questo qui lo fanno non so dove, no, non l'ho scritto.
0: Non l'hai scritto.
1: La regata sulle zucche giganti. Si prende le...
0: Ma no,
1: Castorini, è vero.
0: Sport.
1: Si prendono le zucche giganti, si toglie la zucca dentro e poi si mette dentro e si pagaia. Ok, bellissimo.
0: Ma dove l'hai trovata sta roba?
2: Come stiamo messi? Male.
1: Chiudiamo con in Giappone dove c'è lo Yuki Ketsen. Yuki Ketsen.
0: Già il nome.
1: Forse è una G. Yuki Gassen.
0: Yuki Gassen.
1: Però meglio la parola. Si stava meglio la C.
0: Perché?
1: Comunque là è una bellissima lotta con le palle di neve.
0: Dai, chi è che non ha fatto una quando c'è tanta neve?
1: Come ghiaccio praticamente. Sono 6-7 morti al campionato.
0: No,
1: bellissimo, Corona, ti ho appena iscritto.
0: No.
1: Parti per il Giappone.
0: Ma come?
1: Vai, Corona!

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è... MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: È il momento dei saluti, grazie per averci seguito in Good Morning Forever Young. Ricordate la podcastetta, perché se vi siete persi qualcosa sul sito di Ritmo 80 potete ritrovare la puntata che avete seguito.
1: Se avete perso le chiavi, sono fatti nostri, Ritmo 80 non può tutto.
0: Esatto, a domani. Good morning,
2: Forever Young. Su Ritmo 80 iniziamo la giornata col sorriso. Nella prossima ora ecco tre hit che ti danno la carica fin dal mattino.
3: Dal 1988, Aerosmith, Ragged.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Europe, Rock the Night e Eric Clapton, Cocaine.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. In primo piano l'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo. Nella notte ancora tensioni nello stretto di Hormuz. Alessio Galea.
2: Data e luogo della firma saranno annunciati a breve. Donald Trump esulta per il raggiungimento dell'intesa preliminare con l'Iran per la fine della guerra. Anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi afferma che l'accordo non è mai stato così vicino. Conferme arrivano anche dal Pakistan, paese mediatore. Ma restano tensioni su alcuni punti. Trump ha bollato come fake news notizie sui contenuti del memorandum fatte trapelare dall'Iran, secondo cui la bozza prevederebbe, oltre al cessate il fuoco immediato e alla fine del blocco navale americano in cambio della riapertura di Hormuz, anche il contestuale sblocco dei fondi iraniani congelati, seguito da 2 mesi di trattative sul nucleare. Secondo Washington, invece, l'intesa non include lo sblocco dei fondi e prevede già accordi sul dossier nucleare. Intanto Israele chiarisce: non siamo parte dell'intesa e non ci sarà alcun ritiro dal Libano, dalla Siria e da Gaza. Nella notte nuove tensioni nello stretto di Hormuz. Il comando militare americano riferisce di aver abbattuto decine di droni iraniani diretti contro navi commerciali e alla vigilia del G7 in Francia Trump rilancia le accuse contro gli alleati europei. Il loro contributo per arrivare alla pace è stato irrilevante.
1: La Juventus riparte da Giovanni Carnevali. Sarà un futuro di successo, le prime parole in servizio di Jenny De Gaetano.
3: La Juventus cambia tutto ancora una volta, la terza in quasi 4 anni, qualcosa di impensabile per la storia della vecchia signora colpevolmente maltrattata da maghi presunti dietro la scrivania in panchina. Ci ha pensato John Elkann, ultimo baluardo della famiglia Agnelli, di quello slogan impresso nei cuori bianconeri prima che sulle maglie: vincere non è importante, ma l'unica cosa che conta. E così, per tornare ad essere felici, via l'uomo dei numeri, degli algoritmi, Damian Comolli, che intascherà comunque 850.000 euro lordi. Arriva Giovanni Carnevali, 12 stagioni praticamente perfette al timone del Sassuolo. Sarà un futuro di successi, le prime parole del 66enne dirigente milanese, a cui spetterà prima di tutto riportare la serenità alla continassa compromessa dalla gestione francese. Sorride Luciano Spalletti, ricordiamo un suo lungo abbraccio in campo con Carnevali in occasione dell'ultimo incrocio in campionato con gli emiliani. Ed ora sotto con il mercato, ci sono da riempire tante caselle, dal portiere in pole Dibu Martinez a quelle del centrocampo dell'attacco, che magari riabbraccerà chissà Dusan Vlahovic dopo la rottura del serbo con la vecchia dirigenza, che fortunatamente per il popolo juventino fa ormai parte del passato.
1: Mondiali di calcio: dopo la cerimonia d'apertura in terra messicana, ieri è toccato al Canada con l'evento inaugurale di Toronto, che ha preceduto l'esordio dei padroni di casa contro la Bosnia, terminato 1-1. Nella notte a Los Angeles è debutto vincente degli Stati Uniti contro il Paraguay 4-1. Stasera alle 21 a San Francisco, Qatar, Svizzera. Ed è tutto, a più tardi.
4: Ritmo 80, sempre in forma.
5: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Il fondotinta Rimmel Multitasker è a 11,90 €. Il Maxi Blush e la Terra Natural Bronze sono a 7,90 €. Da Acqua e Sapone li trovi insieme alla Cipria Stay Matte Trasparente in omaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFits a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
8: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
9: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80. Basilda, la classic house.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: La classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Il mese di giugno del 1993, quello che quest'oggi passeremo attraverso il nostro setaccio musicale per farvi ascoltare le canzoni più forti di quel periodo. Un saluto da Lele Procida a tutti gli ascoltatori di Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young, e cominciamo subito dalla posizione numero 3 della nostra classifica, occupata da Captain Hollywood Project. Il motivo è quello che si chiama More and More.

0: voce dei 24/7 in un progetto solista che ebbe un particolare successo proprio nel mese di giugno del 93. Era Captain Hollywood con More and More alla numero 3 della nostra Race Parade. Ma attenzione, perché salendo di un gradino in avanti stiamo per ascoltare una delle canzoni più forti proprio di quel periodo. L'estate del 1993 fu caratterizzata dalle note di questo motivo, che si chiama What Is Love, e lui ovviamente è Hathaway.
1: Race Parade!

la si canta tuttora durante le nostre serate dedicate agli anni 90. Era Hathaway con What Is Love al numero 2 della nostra Hit Parade, quella del mese di giugno del 93. Ma attenzione amici, perché stiamo per ascoltare la canzone più forte di quel periodo. In vetta alla nostra classifica incontriamo gli Ace of Base con il loro più grande successo, quello che si chiama All That She Wants.

0: un beat ma sicuramente riempipista per gli Ace of Base con All That She Wants, tale da far conquistare alla formazione olandese la vetta della Rave Parade del mese di giugno del 1993. Rave Parade che si conclude così, Lele Procida vi saluta, ma ci ritroviamo ogni giorno alle 9.30 e alle 16.30 per vivere, rivivere e soprattutto ballare 30 anni di fantastica musica. Ciao a tutti!
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino alle imprese italiane.

0: Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80,
1: dal 1984, Madonna, Like a Virgin. Like a virgin. Dal 1983, Led Back, Sunshine Reggae.
2: Sunshine, sunshine reggae. Let the good vibes get a lot stronger.
1: Dal 1987, Depeche Mode, Strange Love.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Stati Uniti e Iran a un passo dall'accordo di pace. Data e luogo della firma saranno annunciati a breve, esulta Donald Trump. Anche secondo il ministro degli esteri iraniano Araghchi, l'accordo non è mai stato così vicino, ma restano tensioni sul testo concordato. Trump ha bollato come fake news le notizie fatte trapelare dall'Iran, secondo cui la bozza prevederebbe, oltre al cessate il fuoco immediato, 2 mesi di trattative successive sul nucleare. Secondo Washington, invece, l'intesa prevede già accordi sul dossier nucleare iraniano. Intanto Israele chiarisce: non siamo parte dell'intesa e non ci sarà alcun ritiro dal Libano, Siria e Gaza. Nella notte nuove tensioni nello stretto di Hormuz. Il comando militare americano riferisce di aver abbattuto decine di droni iraniani diretti contro navi commerciali. E alla vigilia del G7 Trump torna a scagliarsi contro gli alleati europei, accusandoli di irrilevanza nella gestione della crisi in Medio Oriente. Grossa novità per l'intrattenimento mondiale: è arrivato il via libera dalle autorità statunitensi all'acquisizione di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount Skydance. L'operazione da 110 miliardi di dollari ora attende il via libera delle autorità di regolamentazione in Europa, dopo l'approvazione senza condizioni da parte del Dipartimento di Giustizia americano, che non ha ravvisato possibili danni alla concorrenza o ai consumatori americani. Sono 3 alpinisti italiani le vittime dell'incidente in montagna sul versante valdostano del Gran Paradiso. I 3 che stavano scalando la parete nord del massiccio insieme sono stati localizzati a una quota di circa 3600 metri e nella tarda serata di ieri sono state effettuate le operazioni di recupero delle salme. Gli accertamenti sull'incidente e le operazioni di riconoscimento saranno affidati ai finanzieri di Entrev. Le cause dell'incidente sono al vaglio. Mondiali, debutto scintillante degli Stati Uniti che nella notte italiana a Los Angeles hanno travolto 4-1 il Paraguay, a segno anche il milanista Pulisic e l'ex juventino Weah. Stasera a San Francisco alle 21, Qatar, Svizzera. A mezzanotte a New York l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Ieri ricordiamo anche l'1-1 in Canada-Bosnia. Ed è tutto, a più tardi.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
2: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Ogni serata in

suono dei Forever Young. I tuoi eventi con Ritmo 80. 388-6576-123. Anche messaggio WhatsApp.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

0: padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: Ah, maresca, arriva sta zuppetta.
2: Oh, 26, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: Certo, la zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Vuoi assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Sabato 13 giugno 2026, 164esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Antonio.
6: Antonio. Fa caldo.

0: accadde oggi.
1: Il 13 giugno 2017 in Italia l'autostrada Salerno-Reggio Calabria cambia nominazione in A2 del Mediterraneo dopo il termine dei lavori di ammodernamento durati ben 19 anni.
2: Cosa è successo?
3: Che per un sorpasso si sono sparati.
2: Ah, si sono sparate, pensavo un incidente, niente di grave, vabbè, niente di grave.
0: Le frasi del cinema.
4: No, non lo voglio più.
5: Non lo vuole più? No signorina, lei adesso si prende tutto. Silenzio! Questo è corretto, questo è scorretto, questo è l'umor, questa è l'utopia, questo è dolce, questo è amaro, questo è freddo, questo è caldissimo e questo è offerto dalla ditta.
4: Ma che fa?
5: Toscano corretto la panna.

0: Fai prima il tuo vicino e poi la casa.
1: Buongiorno, miei cari vicini!
2: Vaffanculo!
1: Sì! Sì! Vaffanculo anche a voi!
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
5: C'è un avvocato milanese che prende un ufficio a Roma, a Via dei Milizie. Arriva il primo giorno, l'ufficio è ancora da sistemare, no? Allora come arriva dentro al portone, vado al portiere e fa così: guarda, scusi, io sono il nuovo avvocato, mi fa una cortesia? Se vuole venire qualcuno in studio da me, mi avverta per cortesia al citofono. Mi fa: guardi, non si preoccupi avvocato, ci penso io. Avvocato intanto sale su, posa lo scatolone che ha la roba sua, comincia a sistemare i faldoni, no? Si sistema la scrivania, mette il telefono, tutto quanto, e sto blocco enorme, a un certo punto gli squilla il citofono, lui si alza e fa: pronto? E il portiere fa: guardi, sta salendo una persona per lei. Ah, prego, lo faccia salire, lo facciamo accomodare. Allora che fa? Avvocato attacca il citofono, torna subito alla scrivania, lascia la porta socchiusa, no? Come questo entra, avvocato si fa trovare il telefono che fa così:
6: sì, Carlo, sì, sono io. Ok, ricordati, quella causa l'abbiamo già sistemata, eh? Ci penso io come al solito, sì. E ricordati anche quel movimento dei 500.000 euro, ci mancherebbe. Non ti preoccupare, il giudice è un mio amico. Ok, ti chiamo domani mattina. Ciao, bello, buonasera, ciao, ciao, ci vediamo. Attacca, se gira verso voi, fa così: salve, buonasera, come posso esserle utile?
5: Quello va. Avvocato, sono tecnico della tele, come sono voluto attaccare il telefono.
7: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.
8: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

0: gira la ruota dei Forever Young e sceglie
1: 70s,
0: un disco degli anni 70.
2: We got it together, didn't we?

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli xvocars.it.

0: aspetta una giornata di grande musica anni 80 e non solo. Nella prossima ora su Ritmo 80.
1: Dal 1986, Pet Shop Boys, Suburbia. Dal 1983, Howard Jones, New Song. Dal 1985, Tina Turner, We Don't Need Another Hero. We don't.

10:30. Felice weekend con Marco Greco. Ritmo 80.

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato David Bowie, China Girl e Claudio Baglioni, Notti.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
0: Negli anni 80 il sabato era il giorno in cui tutto iniziava. Su Ritmo 80 quel sabato non finisce mai. Ogni settimana riaccendi il tuo sabato con la musica che non invecchia mai. Ritmo 80. Il sabato è per sempre.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Tethered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

Le nostre canzoni non si fermano mai. Si parte subito con Felice Weekend qui su Ritmo 80, la radio Forever Young. Io sono Marco Greco, sono quello che vi parla delle canzoni che ascoltiamo nella nostra playlist. Si parte, e dicevo ufficialmente adesso mettiamo il tasto play con

momento iconico, sicuramente spensierato, delle varie estati, con questo ritmo contagioso che non è mai passato di moda. Io lo ricordo come tantissime sigle di Villaggio Turistico. E va bene, rimaniamo comunque nell'atmosfera sempre molto carica e anche estiva. Se vuoi, il prossimo pezzo è di Corona.

0: e quindi ci sentiamo alla prossima. Grazie da Marco Greco, rimanete con noi di Ritmo 80 alla radio Forever Young.
1: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80, veri Forever Young.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFits a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio.

0: ed altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. E alle 12.30 Face to Face con Lele Procida. Ritmo 80.
1: Sono le 12 e un minuto.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Madonna, Where's the Party e Bunny M by the Rivers of Babylon.
1: Buongiorno da Daniele Baldi, è arrivato il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'uscita dal carcere di Alberto Stasi. Depositato il provvedimento che, dopo il parere positivo della Procura Generale, formalizza l'affidamento in prova ai servizi sociali per l'ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio della ragazza nella villetta di Garlasco. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo che si apprestano a chiedere i suoi legali. Al centro della nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto c'è oggi Andrea Sempio, amico storico del fratello della 26enne. Stati Uniti e Iran a un passo dall'accordo di pace, data e luogo della firma saranno annunciati a breve, esulta Trump. Anche secondo il ministro degli esteri iraniano Araghchi, l'accordo non è mai stato così vicino. Restano tensioni sul testo concordato, Trump bolla come fake news le notizie fatte trapelare dall'Iran, secondo cui la bozza prevederebbe, oltre al cessate il fuoco immediato, 2 mesi di trattative successive sul nucleare. L'intesa prevede già accordi sul dossier nucleare iraniano. Riprende quota anche la lotta degli Stati Uniti al narcotraffico in Venezuela. In un blitz che ha visto in azione agenti americani e forze di sicurezza venezuelane, è stato ucciso il leader della banda transnazionale Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores, conosciuto come Niño Guerrero. La notizia, anticipata con un video postato sui social da Trump, è stata confermata sia dal Pentagono sia dal governo di Caracas. Formula 1 domani a Barcellona, oggi le qualifiche alle 16, precedute alle 12.30 dalla terza sessione di libere. Ieri acuto McLaren con il miglior tempo del campione del mondo, Norris davanti a Russell e Piastri. Quarto Leclerc, quinto il leader iridato Antonelli. Nella prima sessione in pista, come da regolamento, 7 esordienti. Intanto è cambiato il podio di Monte Carlo. Accettato il ricorso dell'Alpine, Pierre Gasly sale al terzo posto alle spalle di Lewis Hamilton e del vincitore Kimi Antonelli. Ed è tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
5: Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate, ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Master Jack 90.
7: Master Jack 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
8: Master Jack 90. Dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
7: E nel weekend alle 20.
8: In versione extended full show.
7: Master Jack. Master Jack. Master Jack.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Lele Procida mette faccia a faccia il disco originale con la sua copia Face to Face.
1: E allora parte qui su Ritmo 80, nuovo appuntamento con Face to Face. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Anche oggi siamo pronti a confrontare ben quattro dischi. Cominciamo con i primi due. Un brano del

Nel 1975 il gruppo statunitense dei People's Choice incide un brano che ben presto scala le classifiche internazionali. Il motivo si intitola Do It Any Way You Wanna.

E questi erano i Beatles Choice dal 1975 con Do It Any Way You Wanna. Grazie al suo ritmo in puro Sound of Philadelphia, il motivo viene campionato da numerosi artisti hip hop e in particolare quest'oggi vi faccio ascoltare un brano del 1985.

1989 i Jungle Brothers con What You Waiting For e dal 1975 The People's Choice con Do It Any Way You Wanna. Erano questi i primi due dischi del nostro Face to Face, che continua con un brano del 1982 di Johnny Taylor.

ed era Johnny Taylor dal 1982 con What About My Love. Il sound vi sembra familiare? Beh certo, nel 2004 i britannici Shapeshifters, utilizzando il loop del motivo di Johnny Taylor che abbiamo appena ascoltato, producono

0: The Shapeshifters con The Lola's Theme e dal 1982 Johnny Taylor con What About My Love. Era questo il Face to Face di quest'oggi. Noi ci risentiamo ovviamente alla prossima puntata qui su Ritmo 80. Un saluto a tutti i Forever Young da Lele Procida. Ciao!
1: Segnala il tuo disco Face to Face
2: 388-6576-123.
3: Email diretta at ritmo80.it.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock. Hai ascoltato Spandau Ballet, Be Free With Your Love e Vasco Rossi, Vado al Massimo.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per un bucato perfetto scegli Dixan. Da Acqua e Sapone trovi il detersivo liquido Dixan 3 flaconi per 22 lavaggi a 9,99€. E trovi in offerta anche le Power Cups da 70 lavaggi e le Discs da 60 a 11,99€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: Le emozioni dei Forever Young non hanno confini. Ritmo 80 ora anche nel Lazio, in DAB a Roma e Latina.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.

scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, con Nui.

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per stoviglie brillanti c'è Pril. Pril Excellence Gel 3 flaconi per 30 lavaggi e le Caps Excellence 4 in 1 da 56 pezzi sono a 9,99€ ciascuno. Prova anche la nuova linea di colorazione Paletti Intensive Color Cream a 3,49€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Ballatissimi sono esclusivamente sul Ritmo 80, quindi se volete ballare la musica più bella, solo qui.
4: I Ballatissimi.
3: Ovviamente no, perché siamo i Ballatissimi e siamo sul Ritmo 80, dove per 24 ore la musica è di quella giusta e per quest'ora è la più bella degli ultimi 30 anni, no? Perché siamo qua per quello. Io sono Sabino Pastore, buon pomeriggio. Davide Ferrarini è prontissimo per suonare il primo di oggi, è di Alex Farolfi, si chiama St-

Io sono certo che se avete vissuto la fine degli anni 90, all'inizio degli anni 2000, questo è del 2000, no? Sicuramente appena ascoltate le prime note mixate da Davide Ferrarini, voi sul vostro viso involontariamente è apparso un sorriso di quelli che fan piacere, no? Perché sicuramente non l'avete ballato, ve lo siete gustato per un sacco di tempo, questo di The Soul Providers, che si chiama Rise. Ora Flares, questo è ancora più bello. I'm so glad that I'm a woman.

0: La pubblicità sembra durare per sempre.
1: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
0: Poche cose sono per sempre.
1: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.

quello di Stefano Noferini se lo prende tra le mani uno bravo e lo rimette su con sound un po' più più attuali, il cantato è davvero molto bello e penso che sia abbastanza presente ancora. Sunny Day, Stefano Noferini e DJ Guy, ora 49ers, Baby I'm Yours.

Di Typical qui nel pomeriggio di Ritmo 80 parliamo spesso, il motivo è facile, e ci piacevano e ci piace riascoltarli anche oggi, e perché sono bravi, facevano bella musica e in qualche modo ancora devo dire attuale. Typical comunque, questa era Follow Your Heart.

Questo brano è meraviglioso, soprattutto all'inizio, nel senso che tu lo senti arrivare con questo beat che progredisce via via, va avanti per un sacco di tempo. Se il DJ non era bravo poteva durare anche 10 minuti, invece chi lo sapeva tagliare bene lo faceva perfettamente. Poi il disco si ferma, parte questo tappeto e poi inizia la voce meravigliosa che canta questa Hideaway di D'Lazy, ora Soul Central, altra roba di classe. Questa è Strings of Life.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è... MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione. Ti aspettiamo negli MG Store.

Alex Gaudino, Destination Unknown, che chissà perché mi ha ricordato quando i primi navigatori spesso non trovavano la strada, no? Cioè ti dicevi via X numero Y e ti dicevano destinazione sconosciuta, e probabilmente a questo si sarà ispirato Alex Gaudino con Crystal Waters per questa Destination Unknown, appunto. Ora di Artist, Belo Horizonti.

0: Per chiudere l'appuntamento di oggi ci siamo spostati fino al 2001, quando imperversava, ecco questo verbo strano oggi, il disco di DB Boulevard, quello che si chiama Point of View e che avete riascoltato adesso e che basta così, dai. Dobbiamo chiuderla perché sono le 15 e dobbiamo lasciare spazio al resto del pomeriggio di Ritmo 80, che ovviamente continua, e vi consiglio di restare qua con noi perché di sorprese ce ne saranno tante ancora. Dopo, se voi avete nostalgia dell'appuntamento di oggi con i Ballatissimi, potete riascoltarlo con le nostre podcassette, i nostri podcast che trovate sul sito ritmo80.it. Per il momento da Sabino Pastore e Davide Ferrarini è tutto. A domani, ciao.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei Ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young. Nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1989.

0: Billie Jean, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFits a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: No, troppo vecchia. Questa assolutamente no. Troppo nuova. Troppo anni 90. Troppo anni 80. Questa è la radio giusta. L'unica radio con la formula segreta. 70-80-90. Un pizzico di 2000, un tocco di dischi di ora. Buon umore a volontà e l'additivo segreto.
4: Additivo segreto.
3: Ritmo 80. La formula segreta? Ce l'abbiamo solo noi. È segreta.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro.

0: disco di ora. Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love. Un disco di allora, con i suoni di ora.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. La linea Fria Korean Beauty garantisce una perfetta skincare routine. I burri struccanti sono a 5,99€, le creme viso a 10,99€, con gel e capsule 3D con ingredienti attivi. Prova anche i nuovi sieri viso a 8,99€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
0: From the 90s Control Tower, Datura presents Datura Club 90s.
3: Datura Club 90s.
4: Datura Club 90s.
0: Datura Club 90s. All the best of the 90s selected and mixed by Datura.
4: Datura Club 90s.
3: Datura Club 90s.
0: Datura Club 90s. Powered by Max Devil Store.
4: Datura Club 90s.
5: Datura Club 90s.
0: Datura Club 90s. Now and then, let's dance.
6: Datura.

0: Club 90s, the best of 90s.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo a 799 euro fino al 17 giugno. Unieuro.

0: Questa è la musica del sabato pomeriggio di Ritmo 80. In arrivo nella prossima ora per i nostri Forever Young.
1: Dal 1986.

0: 1987, Rick Astley, My Arms Keep Missing You. Dal 1981, The Rolling Stones, Start Me Up. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi, nella prossima ora. E alle 17.30 ti sblocco un ricordo con Tommy Venturini.
1: Sono le 17 e un minuto.

0: che hai ascoltato Starship, We Build This City e Ivano Fossati, la musica che gira intorno.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per stoviglie brillanti c'è Pril Excellence Gel 3 flaconi per 30 lavaggi e le Caps Excellence 4 in 1 da 56 pezzi sono a 9,99€ ciascuno. Prova anche la nuova linea di colorazione Paletti Intensive Color Cream a 3,49€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte forte sempre.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Dal lunedì al venerdì alle 11.30. 1, 2, 3, 4. Gimme 4, 4 decenni, 4 dischi, un solo appuntamento. Gimme 4. Marco Greco sceglie 4 dischi da raccontare, dagli anni 60 ai 90. Non perderti Gimme 4, solo su Ritmo 80, la radio dei Forever Young.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: mondo.
1: Oggetti, pubblicità, film, cartoni animati, programmi e serie TV dagli anni 70, 80 e 90. Con Tommy Venturini. Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
2: Puntuali come sempre, su Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Sono Tommy Venturini e tocca a me sbloccarvi un bel po' di ricordi. Se siete particolarmente golosi e soprattutto se lo siete stati fin da bambini, un po' come me, tra poco andremo a ricordare alcune delle caramelle che andavano molto molto di moda quando eravamo bambini e che magari avremo anche tanta voglia di riassaggiare. Nella seconda parte andremo a scavare nella nostra memoria televisiva, andremo negli anni 90 per ricordare un quiz veramente iconico che era condotto da Alessandro Greco. Avrete sicuramente capito che parleremo di furore. Pazientate, perché tra poco vi sblocco il primo ricordo di oggi su Ritmo 80.

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Dure, morbide, ripiene o mu. Ma quanto ci piacciono le caramelle, eh? Dite la verità. Potessimo ne mangeremmo davvero all'infinito. Ma poi dobbiamo fare i conti col dentista e anche con la dieta. Da piccoli però era diverso. Ma vi ricordate quante ne potevamo mangiare? E soprattutto quali erano queste caramelle? Non ditemi per esempio che vi siete dimenticati delle galatine. Quando la mamma ti portava in farmacia, molto spesso le comprava. Piccole tavolette di latte, incartate singolarmente, e da gustare o succhiando la caramella, oppure mordendola per un'esplosione.

0: Joy, tu resistere non puoi.
1: Alle morbide frugioi, tu resistere non puoi. Devi masticar.
2: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Oggi la nostra memoria televisiva ci riporta indietro agli anni 90 per parlare di uno dei quiz più famosi in quel periodo. Un gioco musicale condotto dall'allora semi sconosciuto Alessandro Greco. Furore.
2: Ma buonasera! Grazie ancora, perché soprattutto a merito vostro, se anche stasera possiamo tornare a fare furore!
1: Il gioco venne importato dalla Francia e riadattato alle esigenze italiane da un team di autori, tra i quali niente meno che Raffaella Carrà e Sergio Iapino, entrambi reduci dall'enorme successo di Caramba che sorpresa. In ogni puntata si sfidavano due squadre, una maschile e una femminile, composte entrambe da VIP dell'epoca, in una gara basata tutta quanta sulla musica.
3: Per stasera si contenderanno la puntata le donne, rappresentate da Adriana Volpe, Flavia Vento.
1: Alessandro Greco stava seduto dietro ad una postazione con un monitor e il classico microfono anni 70 e cercava di tenere a bada o di stimolare, a seconda della situazione, le due fazioni di concorrenti. E forse vi ricorderete anche il famoso lancio del fogliettino da parte di Alessandro Greco dopo aver letto la domanda da porre ai concorrenti.
4: La giornata è stata uggiosa, questa vita non è rosa, non vederla tutta nera, ma divertiti stasera. Preparatevi a ballare, preparatevi a cantare, cominciate la festa. Da stasera è furore, 120 minuti di musica frullata, tutta da bere. L'assaggeremo insieme a Eleonore Casalegno, Sabrina Salerno, Raffaella Carrà. Dirige il traffico Alessandro Greco.
1: Marchio di fabbrica del programma sicuramente la sigla, ballata da tutto lo studio all'inizio di ogni puntata per instaurare sin da subito un clima da discoteca.

0: Tanti i quiz che venivano proposti all'interno di Furore, tra questi la canzone interrotta, il disco per l'estate, il karaoke arcobaleno, canzoni e copertine, le parole vietate, il cambio di vocale, le canzoni mimate e la catena di canzoni.
1: Allora partirà una canzone che voi dovrete cantare, ma soprattutto dovrete continuare a cantare anche quando la musica verrà interrotta per ben due volte.
0: Tommy Venturini vi saluta, siamo arrivati al termine anche per oggi con Ti sblocco un ricordo, l'appuntamento è molto presto, sempre qua, su Ritmo.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia portando.

una raffica di successi anni 80 e non solo. Questi alcuni vinili scelti. Dal 1987, Terence Trent D'Arby, Dance Little Sister. Dal 1983, Eurythmics, Sweet Dreams. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? Dal 1985, Steve Harrington, Feel So Real. Sorry, and I owe it all to you. Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 18.30 i fantastici anni 70 di Disco Fever. Ritmo 80. Sono le 18 e 30.

0: al disco di ora. The Police, Every Breath You Take. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Gli ammorbidenti concentrati e i profumatori bucato fabuloso sono a 2,99€. Trovi in offerta anche il detersivo bucato fabuloso a 2,49€. E con due prodotti fabuloso, di cui uno ammorbidente, in omaggio uno spray fabuloso lavanda 600 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Il sabato negli anni 80 era il giorno della libertà. Su Ritmo 80 quell'energia del sabato è ancora viva. Tutti i giorni sintonizzati e rivivi le hit che ti facevano sognare, ballare, cantare, scoppiare di felicità. Ritmo 80, sempre con te, sempre forever.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Paky Mele. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Svolvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Masterjack 90. La storia della Lex con Cecco Corvasce e Dennis Jack. Masterjack 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. Masterjack.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.

L'esplorazione di Gianni De Luise nell'orbita di Satellite ti aspetta il sabato e la domenica alle 19.30. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: quota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 sempre.

0: 20 e un minuto.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I solari Dermolab sono in offerta. Il fluido antimacchia SPF 50+ e il latte SPF 30 sono a 9,90€, mentre il latte spray SPF 50+ è a 10,90€. Con acido ialuronico idratano e proteggono viso e corpo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Così la voglio fare.
4: Cecco Corvace e Daniel Jack presentano Master Check 90, l'enciclopedia della dance.
5: Eccoci, benvenuti, questo è Master Check 90
6: deve essere colpa della ristrutturazione che sto facendo in veranda.
5: Da capo. Benvenuti in Master Check 90, da questa parte c'è Cecco Corvace, dall'altra c'è
7: Daniel's Check.
5: Allora, benvenuti, cominciamo subito con i Mars, questo snack dance per cominciare. Tra l'altro, com'è che si chiama quello che produce il Mars?
8: Cari marziani,
5: cari produttori di Mars, sappiate che la versione gelato fa veramente schifo. Io l'ho provato, mi è rimasto proprio su Kakarotsky, che non ne scendeva giù. Cominciamo con questo pezzo, Pump Up the Volume, unico singolo del gruppo britannico The Mars, che però è stato accreditato come uno dei dischi che ha cambiato veramente la storia della dance. Pump Up the Volume dall'88, cominciamo questo Master Check 90.

con Falling in Out of Love nella Alex Natale Remix. Sappiate, a proposito di figli qua e là, che Bob Marley era sposato con Rita Marley. C'era già Marley prima di stare con Marley, della quale ha avuto un numero spropositato di figli, che nel 95 hanno prodotto Power to Move, a singolo del progetto Ziggy Ziggy Ziggy Marley The Melody Makers. Li citerò in ordine sbarso: Stephen, Julian, Guy, Mani, Rohan, Damian, Sharon, Sedel, Macheda, Peppino, Giovanni, Giacomo e Andrea Marley, di origine napoletana, che sono uscite fuori.

0: Erano i Dance City con Devotion,
1: sta storia che stiamo mettendo un po' di, insomma, storia della dance, della house. Mi piace, bravo. Con la mia supervisione, perché sono fondamentale per la playlist di questo programma. Capre, capisonti, montoni, scimmie urlanti. Vabbè. E Mowgli che mi dà uno schiaffo in faccia.
0: Vabbè, Ten City con Devotion all'87 e quindi R&B, Mr. House, che era il marchio di fabbrica dei Ten City, del cui gruppo faceva parte Byron Stingley, unitamente a colui che ha inventato il genere house per eccellenza, cioè Marshall Jefferson. E mica pizza e fichi. Cosa hai inventato tu, Dennis Jack? Una parlata di cui non si capisce un cazzo. E adesso arriva qualcosa con sonorità molto simili. Mettiamolo sotto perché si agganciano molto bene. Ten City Devotion l'abbiamo ascoltata e a questo punto tocca.
2: I don't understand what's going on here.
0: Tocca Joe Smooth con Promised Land all'89.

con Are You Ready to Fly dal 92, canta ancora africana. Bella, a me sembrava più francese. Quelli africani e francesi, quelli africancesi. Vabbè, però era africana. Singolo dell'africana, per l'appunto, questo Are You Ready to Fly, Rosalla, il cui vero nome, magari ve lo aspettereste un po' diverso dal solito, un nome africano, è Gazinguluduru. E invece no, la tipa non si chiama Rosalla Miller, vabbè. Che ha avuto un discreto successo, fra l'altro, anche se inferiore a quello del singolo Everybody's Free, che insomma abbiamo suonato molto spesso anche noi. No, abbiamo suonato spesso, sono messo male. Andiamo avanti con MIG 29. E il pezzo si chiama MIG 29 o MIG 29. Quindi stesso pezzo, stesso titolo, stessa roba. Andiamo dal 91 in Mastercheck, MIG.

0: Blood Beat, famoso disco con col coso là, con pupazzo che mi fa il blowjob, va bene. Colonna sonora del famoso spot, attenzione, attenzione, non si dice Levi's, o quantomeno non in assoluto, ma si dice Levi's, per dire all'americana. Per quanto Levi Strauss è il famoso marinaio di origine tedesca che mi ha inventato la tela di jeans, con cui inizialmente usavano, come dire, attaccare le navi, usavano, erano solerti,
1: la Madonna,
0: prendere questo telo e usarlo come tirante per le navi all'attracco, e pochi lo sanno. Andiamo avanti a questo punto col momento, ho già detto Giubilo un sacco di volte. Come posso enfatizzare questo momento perché venga giustamente?
2: Perché enfatizzarlo? Domanda.
0: Vabbè, arriva una schifezza che abbiamo inventato qualche tempo fa, e cioè il momento del Remix Day.
2: No, devi annunciare il disco.
0: Va bene, e quindi ascoltiamo Sam Felt. Chi? Che ha preso un rischio enorme. Chi? Con Kimberly. Che cazzo gente Kimberly? Chi? Facendomi poi la cover della famosa Show Me Love nel 2015. Chi?
3: Masterchef 90
4: present Remix Today.

0: cosa, Show Me Love di Robin S del 93. Chissà cosa ne pensate. L'abbiamo appena ascoltato, il mix today, Sam Felt featuring Kimberly Ann con Show Me Love in Masterchef 90. Scriveteci sulla nostra pagina Masterchef 90 per l'appunto e esprimete il vostro giudizio. Ci prendiamo una piccola promo pausa. A questo punto torniamo fra non molto e faremo ritorno alla downbeat con i Purple Beat, Don't Stop Till Get Enough, Till You Get Enough, perché ho dimenticato lo you. Dopo la promo pausa in Masterchef 90.
1: Masterchef 90. Masterchef con Cecco Corbace e Dennis Jack.
2: Come back soon. La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579€ fino al 17 giugno. Unieuro, basta.

0: Tornati col disco Tromba Sostenuta. Abbiamo inventato un'altra rubrica, nel senso che mi è lento ma non troppo. Poi a questa impegnata c'ho l'ansia. Couple beat, don't stop you.
1: Nella versione araba, nella Dubai version.
0: Da capo. Couple beat, don't stop till you get enough. Dal 94, cover della grandissima omonima traccia del
2: Ce la puoi fare. Io confido in te.
0: Cover della grandissima omonima traccia del 79 di Michael Jackson. Mi è caduta a piombo l'acqua, forse perché ha del piombo all'interno. Va bene. Poi abbiamo messo sta roba super raffinata per tornare dalla pausa e adesso, hey, arrivano gli Allman Brothers con Ole Ole, traccia scritta tecnicamente per celebrare i campionati europei del 96 in Inghilterra, ed ebbero anche il coraggio di inviarla alla FIFA, che stranamente scelse gli Allman Brothers, quelli che hanno parlato di Flick the Pussy, Cazzo e Guli e tutta sta roba qua. Hanno avuto il coraggio di scartare, di scegliere i Simply Red. Tu chi avresti scelto?
3: Allman Brothers tutta la vita.

0: want my love, din don don dan dan dan dan, you want my love, dan dan dan dan dan dan dan dan, dal 99. E adesso ascoltiamo King Lucas con All I Really Want dal 99, che poi c'è il video che mi è un po' Eiffel 65izzato nella versione femminile, da anche col suono,
1: perché questa versione l'hanno fatta di Eiffel.
0: Kim Lucas, che in realtà si chiama Kim Johan Woodcock. Wood è molto cock, secondo me. Vede, io voglio stare tranquillo, però poi Kim Johan Woodcock Lucas quante le volte, cioè, vabbè, Woodcock.

0: Ancora roba italiana, producing italiano, artista italianissimo, prezioso, featuring Marvin Spolite, il Pelé, Pelé della dance, featuring Marvin Let Me Stay. Arriva il momento di...
1: Io lo so che tu puoi farcela, confido in te.
0: Iaia volle, è arrivato il momento direttamente dai cunicoli delle autostrade tedesche dove facevano i rave, è arrivato,
1: Lo so, non è facile, ma se ti impegni riuscirai.
0: Mi è arrivato più scafante che mai, scooter con How Much Is The Fish, quanto costa un pesce, dal 98, altra traccia prodotta per il campionato di calcio, stavolta addirittura per il mondiale di Francia nel 98. Poi in realtà che cosa è passato, qual è stato il pezzo ufficiale del mondiale della Francia del 98? Esatto, quindi fra scooter e un giapponese, la coppa della vita, e questa sarebbe stata la pasticca della morte, perché tra l'altro How Much Is The Fish è stata ispirata ascoltando sto pezzo che adesso mettiamo sotto dei Boss intitolato Seven Dagen Lang, c'è un po' di tedesco anche. Anche questa, è che com'è?
2: Dus drinken we samen.
0: Zien dat van onder weer.
2: Sla het vat maar aan, ja drinken we samen, niet alleen.
0: Allora, soltanto uno che inala tubi di scarico a go-go come scooter a Berlino poteva ispirarsi a roba del genere. How much is the pain?

Indiana con Tears on My Face, I Can See the Rain. Posso vedere la pioggia. Tears on My Face nella The Blitz Remix del 95, che non è follow up, attenzione, di

0: Ciao Dennis Jack, chiaro?
1: Au!
0: Quando è diventato un successo internazionale, mi si è risvegliata Giulia Del Buono, che è in realtà la cantante che deteneva l'esclusiva del nome d'arte indiana. Ok, quindi gli indiani erano due per questo. Alla fine ha ricevuto l'autorimborso per i danni di immagine e poi ha cavalcato il successo di All I Need Is Love producendo questa Tears On My Face. L'avessi saputo prima avrei cazzo boicottato Tears On My Face in tutto il mondo. Ma vabbè, tutto questo ci è, come dire, propedeutico e propiziatorio per rilassarci a tempo di dance, casomai fosse possibile, ascoltando il mashup di Daniel's Jack.
2: Master Check 90 presents The

0: hub di Dennis Jack. Applausi, urli, indiani, visto che ce n'erano due. Va bene, abbiamo ascoltato Network Compassion e Memories, quindi due pezzi di Network. Anticappella, visto che le cappellate oggi sono state tante, con Move Your Body, Yusura con Open Your Mind, Ao e Ramirez con El Galinero, il dentista Ramirez. No, il dentista era Dr. Alban, questa qua era Don Togliatra. Grazie a tutti per averci seguito così in massa, per averci rincorso, per menarci anche stavolta. L'appuntamento è per la prossima. Grazie a Dennis Jack, saluta!
1: Ciao! Masterchef 90 con Cecco Corvasce e Dennis Jack. We'll be back.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato

sabato Disco Mix è Disco Mix Saturday Night. Disco Mix Saturday Night. In console Davide Ferrarini.

0: il mixato più lungo d'Italia, guidato dai DJ di Ritmo 80. Disco Mix Saturday Night torna tra poco.
1: Basilda, io sono Basilda, la voce della house che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli.
2: Basilda,
1: il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.

0: Saturday Night torna tra poco.
1: Stanco delle solite storie? Segui Ritmo 80 su Instagram ed entra nel mondo dei Forever Young. Vivi la radio da dentro con tutti i ricordi e le curiosità degli anni 70, 80, 90. Ritmo 80, tutta un'altra storia.
0: Il sabato Disco Mix è Disco Mix Saturday Night. Disco Mix Saturday Night in console.